0: Wait.
1: Straight fire all day.
2: Esto es fuego.
1: Fuego FM.
3: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.